0: Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM.
1: Yasitina mo. Yeah. Yasitina mo.
2: Yeah.
1: Yasitina.
2: Fobia.
1: Yasitina mo.
2: Yeah.
1: Yasitina.
2: Fobia.
1: Yasitina mo.
2: Yeah.
1: Yasitina.
2: Fobia.
0: Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM.
3: Ejato to. Fire there for Ibotto. I had one.